Genau, Chanelotta Taylor von Bayo. And the winner is Win with Bay. Welcome to Sera Colloque Chance, the Turba Ray-Bans. Giada più avanti grazie al Vision Opticians e che fu qual del motel mod mi do nam lo tre etna lura alle scuola e mando ha una offerta interessante postom 80% e fu cool prendo anche lenses e tmin locazioni differenti Malta Wilder c'ha doc gli studenti in barra iena na fedenia e offerta perfetta iena andu rocciari e rivedin che con mancam lo affis mini e con le benefica minna sgur e rifiri ara le tmore zorf tit l'Instagram tana at 897bay official fejna mekkande kisib e dettagli kolla.